0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Virginia Giacomin. Papa Leone invia il suo messaggio al G7 in Francia. Grazie a Dio c'è almeno questo memorandum che sembra firmeranno ufficialmente venerdì. Auguro che sia veramente una soluzione alla guerra. Il pontefice, lasciando Castel Gandolfo, ha risposto a una domanda dei giornalisti sulla cosiddetta remigrazione. Non è una risposta conforme ai principi cristiani. Sul tavolo del G7, oltre all'Iran, anche l'Ucraina. Per Trump, che ha avuto un trilaterale con Macron e Zelensky, Mosca deve accordarsi con Kiev e lui si impegna a fare tutto ciò che è in suo potere. Dopo mesi di gelo, il presidente americano ha anche incontrato la premier Meloni. C'è stato un chiarimento, ha commentato la presidente del Consiglio. Siamo d'accordo sull'unità dell'Occidente. Il summit del Campo Largo, due iniziative pubbliche con i cittadini per iniziare a mettere a punto le priorità programmatiche l'8 e il 15 luglio. Lo annunciano sui social pubblicando una foto di loro insieme i leader di PD, Movimento 5 Stelle, AVS, Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli. Il 17enne di Sanstino di Livenza, nel veneziano, che ha ucciso la zia con oltre 20 coltellate, ha provato a dare fuoco al corpo della 53enne nel tentativo di cancellare le prove. Quanto emerso dai primi rilievi sul cadavere di Chiara Guerra, rinvenuto oggi in un canale a una decina di chilometri da dove il ragazzo ha confessato di averlo gettato. Terrorismo anarchico, 7 arresti in tutta Italia per i sabotaggi ai treni dell'alta velocità in prossimità delle Olimpiadi invernali. Gli indagati intercettati affermavano: bisogna costringere lo Stato a fare i conti. Calcio, il Milan ufficializza Ruben Amorim e il nuovo tecnico. Ci sono ambizioni che ti accompagnano per tutta la carriera. Per me allenare il Milan è sempre stata una di queste. Sono le prime parole del portoghese. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Omicidio a Molfetta nel Barese. Nella notte tra lunedì e martedì la vittima è un ragazzo di 23 anni, diversi colpi di pistola esplosi, uno dei quali lo avrebbe centrato alla testa. Secondo quanto ricostruito, l'agguato sarebbe la conseguenza di un litigio avvenuto in un locale della zona, forse per motivi legati allo spaccio. Cambiamo argomento, manca poco alla doppia tappa di Vasco, 18 e 19 giugno al San Nicola di Bari. I fan sono già accampati all'esterno dell'impianto. Sentiamo.
3: Io vengo da Udine, è stato un lungo viaggio, siamo arrivati dalle date di Olbia perché noi facciamo tutto il tour, è impegnativo però ne vale la pena.
4: Noi siamo qui sempre per lui, non possiamo farne a meno, ogni anno parteciperemo, ci saremo, Babbo è in forma, va al massimo, quindi perché non fare festa, no?
5: Per Vasco si sfida tutto, non ci sono limiti, è tutto off limits per Vasco.
2: Ora il calcio, tifosi del Bari contro il sindaco leccese dopo l'ok alla gestione dello stadio e De Laurentiis in cambio di garanzie sulla vendita del club. Leccese si è difeso sui social sostenendo di aver fatto il massimo per la città, ma alcuni tifosi sono irremovibili. Daspo di un anno per Jacopo Borra, cestista della pallacanestro Ruvo, reo di aver aggredito un avversario in campo il 22 maggio scorso a Roseto degli Abruzzi. Lo ha deciso il

Perché per stare bene ho bisogno di toccare il fondo. Sono un bugiardo se ti faccio vedere che ho tutto sotto controllo. Ma più rido, più mi si fredda il cuore. Dici di stare lontano dalle droghe per darti il mio bacio migliore.

tu sia andata via e prova a immaginare il mio futuro senza te. Come farò a ricominciare? Un'altra donna, con un altro modo di fare. Riabituarmi a mangiare, a guardare un film, a dormire insieme, a non aver paura dei miei cattivi odori, a sussurrare.

Quando nasce un amore, non è mai troppo tardi. Scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce un amore. Ed è come un bambino che ha bisogno di cure. Devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Virginia Giacomin. Papa Leone invia il suo messaggio al G7 in Francia. Grazie a Dio c'è almeno questo memorandum che sembra firmeranno ufficialmente venerdì. Auguro che sia veramente una soluzione alla guerra. Il pontefice, lasciando Castel Gandolfo, ha risposto a una domanda dei giornalisti sulla cosiddetta remigrazione. Non è una risposta conforme ai principi cristiani. Sul tavolo del G7, oltre all'Iran, anche l'Ucraina. Per Trump, che ha avuto un trilaterale con Macron e Zelensky, Mosca deve accordarsi con Kiev e lui si impegna a fare tutto ciò che è in suo potere. Dopo mesi di gelo, il presidente americano ha anche incontrato la premier Meloni. C'è stato un chiarimento, ha commentato la presidente del Consiglio. Siamo d'accordo sull'unità dell'Occidente. Il summit del Campo Largo, due iniziative pubbliche con i cittadini per iniziare a mettere a punto le priorità programmatiche l'8 e il 15 luglio. Lo annunciano sui social pubblicando una foto di loro insieme i leader di PD, Movimento 5 Stelle, AVS, Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli. Il 17enne di Sanstino di Livenza, nel veneziano, che ha ucciso la zia con oltre 20 coltellate, ha provato a dare fuoco al corpo della 53enne nel tentativo di cancellare le prove. Quanto emerso dai primi rilievi sul cadavere di Chiara Guerra, rinvenuto oggi in un canale a una decina di chilometri da dove il ragazzo ha confessato di averlo gettato. Terrorismo anarchico, 7 arresti in tutta Italia per i sabotaggi ai treni dell'alta velocità in prossimità delle Olimpiadi invernali. Gli indagati intercettati affermavano: bisogna costringere lo Stato a fare i conti. Calcio, il Milan ufficializza Ruben Amorim e il nuovo tecnico. Ci sono ambizioni che ti accompagnano per tutta la carriera. Per me allenare il Milan è sempre stata una di queste. Sono le prime parole del portoghese. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Omicidio a Molfetta nel Barese. Nella notte tra lunedì e martedì la vittima è un ragazzo di 23 anni, diversi colpi di pistola esplosi, uno dei quali lo avrebbe centrato alla testa. Secondo quanto ricostruito, l'agguato sarebbe la conseguenza di un litigio avvenuto in un locale della zona, forse per motivi legati allo spaccio. Cambiamo argomento, manca poco alla doppia tappa di Vasco, 18 e 19 giugno al San Nicola di Bari. I fan sono già accampati all'esterno dell'impianto. Sentiamo.
3: Io vengo da Udine, è stato un lungo viaggio, siamo arrivati dalle date di Olbia perché noi facciamo tutto il tour, è impegnativo però ne vale la pena.
4: Noi siamo qui sempre per lui, e non possiamo farne a meno, ogni anno parteciperemo, ci saremo, e Babbo è in forma, va al massimo, quindi perché non fare festa, no?
5: Per Vasco si sfida tutto, non ci sono limiti, è tutto.

l'amore che c'è di Radio Norba. Radio Norba.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai pigiato. Ma nella scuola quella senza i libri non ti serve a niente, perché da oggi devi stare attenta a tutta questa gente.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Virginia Giacomin. Papa Leone invia il suo messaggio al G7 in Francia. Grazie a Dio c'è almeno questo memorandum che sembra firmeranno ufficialmente venerdì. Auguro che sia veramente una soluzione alla guerra. Il pontefice, lasciando Castel Gandolfo, ha risposto a una domanda dei giornalisti sulla cosiddetta remigrazione. Non è una risposta conforme ai principi cristiani. Sul tavolo del G7, oltre all'Iran, anche l'Ucraina. Per Trump, che ha avuto un trilaterale con Macron e Zelensky, Mosca deve accordarsi con Kiev e lui si impegna a fare tutto ciò che è in suo potere. Dopo mesi di gelo, il presidente americano ha anche incontrato la premier Meloni. C'è stato un chiarimento, ha commentato la presidente del Consiglio. Siamo d'accordo sull'unità dell'Occidente. Il summit del Campo Largo, due iniziative pubbliche con i cittadini per iniziare a mettere a punto le priorità programmatiche l'8 e il 15 luglio. Lo annunciano sui social pubblicando una foto di loro insieme i leader di PD, Movimento 5 Stelle, AVS, Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli. Il 17enne di Sanstino di Livenza, nel veneziano, che ha ucciso la zia con oltre 20 coltellate, ha provato a dare fuoco al corpo della 53enne nel tentativo di cancellare le prove. Quanto emerso dai primi rilievi sul cadavere di Chiara Guerra, rinvenuto oggi in un canale a una decina di chilometri da dove il ragazzo ha confessato di averlo gettato. Terrorismo anarchico, 7 arresti in tutta Italia per i sabotaggi ai treni dell'alta velocità in prossimità delle Olimpiadi invernali. Gli indagati intercettati affermavano: bisogna costringere lo Stato a fare i conti. Calcio, il Milan ufficializza Ruben Amorim e il nuovo tecnico. Ci sono ambizioni che ti accompagnano per tutta la carriera. Per me allenare il Milan è sempre stata una di queste. Sono le prime parole del portoghese. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Omicidio a Molfetta nel Barese. Nella notte tra lunedì e martedì la vittima è un ragazzo di 23 anni, diversi colpi di pistola esplosi, uno dei quali lo avrebbe centrato alla testa. Secondo quanto ricostruito, l'agguato sarebbe la conseguenza di un litigio avvenuto in un locale della zona, forse per motivi legati allo spaccio. Cambiamo argomento, manca poco alla doppia tappa di Vasco, 18 e 19 giugno al San Nicola di Bari. I fan sono già accampati all'esterno dell'impianto. Sentiamo.
3: Io vengo da Udine, è stato un lungo viaggio, siamo arrivati dalle date di Olbia perché noi facciamo tutto il tour, è impegnativo però ne vale la pena.
4: Noi siamo qui sempre per lui, non possiamo farne a meno, ogni anno parteciperemo, ci saremo, Babbo è in forma, va al massimo, quindi perché non fare festa, no?
5: Per Vasco si sfida tutto, non ci sono limiti, è tutto off limits per Vasco.
2: Ora il calcio, tifosi del Bari contro il sindaco leccese dopo l'ok alla gestione dello stadio e De Laurentiis in cambio di garanzie sulla vendita del club. Leccese si è difeso sui social.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Virginia Giacomin. Papa Leone invia il suo messaggio al G7 in Francia. Grazie a Dio c'è almeno questo memorandum che sembra firmeranno ufficialmente venerdì. Auguro che sia veramente una soluzione alla guerra. Il pontefice, lasciando Castel Gandolfo, ha risposto a una domanda dei giornalisti sulla cosiddetta remigrazione. Non è una risposta conforme ai principi cristiani. Sul tavolo del G7, oltre all'Iran, anche l'Ucraina. Per Trump, che ha avuto un trilaterale con Macron e Zelensky, Mosca deve accordarsi con Kiev e lui si impegna a fare tutto ciò che è in suo potere. Dopo mesi di gelo, il presidente americano ha anche incontrato la premier Meloni. C'è stato un chiarimento, ha commentato la presidente del Consiglio. Siamo d'accordo sull'unità dell'Occidente. Il summit del Campo Largo, due iniziative pubbliche con i cittadini per iniziare a mettere a punto le priorità programmatiche l'8 e il 15 luglio. Lo annunciano sui social pubblicando una foto di loro insieme i leader di PD, Movimento 5 Stelle, AVS, Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli. Il 17enne di Sanstino di Livenza, nel veneziano, che ha ucciso la zia con oltre 20 coltellate, ha provato a dare fuoco al corpo della 53enne nel tentativo di cancellare le prove. Quanto emerso dai primi rilievi sul cadavere di Chiara Guerra, rinvenuto oggi in un canale a una decina di chilometri da dove il ragazzo ha confessato di averlo gettato. Terrorismo anarchico, 7 arresti in tutta Italia per i sabotaggi ai treni dell'alta velocità in prossimità delle Olimpiadi invernali. Gli indagati intercettati affermavano: bisogna costringere lo Stato a fare i conti. Calcio, il Milan ufficializza Ruben Amorim e il nuovo tecnico. Ci sono ambizioni che ti accompagnano per tutta la carriera. Per me allenare il Milan è sempre stata una di queste. Sono le prime parole del portoghese. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Omicidio a Molfetta nel Barese. Nella notte tra lunedì e martedì la vittima è un ragazzo di 23 anni, diversi colpi di pistola esplosi, uno dei quali lo avrebbe centrato alla testa. Secondo quanto ricostruito, l'agguato sarebbe la conseguenza di un litigio avvenuto in un locale della zona, forse per motivi legati allo spaccio. Cambiamo argomento, manca poco alla doppia tappa di Vasco, 18 e 19 giugno al San Nicola di Bari. I fan sono già accampati all'esterno dell'impianto. Sentiamo.
3: Io vengo da Udine, è stato un lungo viaggio, siamo arrivati dalle date di Olbia perché noi facciamo tutto il tour, è impegnativo però ne vale la pena.
4: Noi siamo qui sempre per lui, non possiamo farne a meno, ogni anno parteciperemo, ci saremo, Babbo è in forma, va al massimo, quindi perché non fare festa, no?
5: Per Vasco si sfida tutto, non ci sono limiti, è tutto off limits per Vasco.
2: Ora il calcio, tifosi del Bari contro il sindaco leccese dopo l'ok alla gestione dello stadio e De Laurentiis in cambio di garanzie sulla vendita del club. Leccese si è difeso sui social sostenendo di aver fatto il massimo per la città, ma alcuni tifosi sono irremovibili. Daspo di un anno per Jacopo Borra, cestista della pallacanestro Ruvo, reo di aver aggredito un avversario in campo il 22 maggio scorso a Roseto degli Abruzzi, lo ha deciso il questore di Teramo. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Ester Oletto. Il memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran per la fine del conflitto sarà firmato venerdì sul Birkenstock vicino Lucerna in Svizzera. Il blocco navale americano nello stretto di Hormuz è stato revocato e stamane due super petroliere della Repubblica Islamica hanno oltrepassato il perimetro. La crisi medio orientale sul tavolo dei G7 a Evian in Francia, ma anche l'Ucraina. Per Donald Trump, che ha avuto un trilaterale con Macron e Zelensky, Mosca deve accordarsi con Kiev e lui si impegna a fare tutto ciò che è in suo potere. Dopo mesi di gelo, il presidente americano ha anche incontrato Giorgia Meloni. C'è stato un chiarimento, concordiamo sull'unità dell'Occidente, ha commentato la Premier. È morto a 95 anni il cardinale Camillo Ruini, fu presidente della CEI e vicario di Roma dal 1991 al 2008. È stato espressione della Chiesa dei valori non negoziabili. La difesa della vita, il no senza riserve all'aborto e l'eutanasia e il richiamo all'impegno dei cattolici nella vita politica. Il 17enne di Sanstino di Livenza nel Veneziano, che ha ucciso la zia con oltre 20 coltellate, ha provato a dare fuoco al corpo della 53enne nel tentativo di cancellare le prove. E quanto è emerso dai primi rilievi sul cadavere di Chiara Guerra, rinvenuto ieri mattina in un canale a una decina di chilometri da dove il ragazzo ha confessato di averlo gettato. Tutti assolti a Milano gli 8 imputati del processo sull'urbanistica, accusati di abuso edilizio per la torre. Per il tribunale il fatto non costituisce reato. Il sindaco Sala attacca i PM, hanno colpito persone oneste e la loro è stata violenza verbale per screditarci. Mondiali di calcio, vittoria della Francia sul Senegal per 3-1. Nella notte italiana i successi della Norvegia sull'Iraq per 4-1 e dell'Argentina sull'Algeria per 3-0. Decide la super tripletta di Lionel Messi. Ora tocca ad Austria e Giordania. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Omicidio a Molfetta nel Barese nella notte tra lunedì e martedì. La vittima è un ragazzo di 23 anni, diversi colpi di pistola esplosi, uno dei quali lo avrebbe centrato alla testa. Secondo quanto ricostruito, l'agguato sarebbe la conseguenza di un litigio avvenuto in un locale della zona, forse per motivi legati allo spaccio. Cambiamo argomento, manca poco alla doppia tappa di Vasco, 18 e 19 giugno al San Nicola di Bari. I fan sono già accampati all'esterno dell'impianto. Sentiamo.
3: Io vengo da Udine, è stato un lungo viaggio, siamo arrivati dalle date di Olbia perché noi facciamo tutto il tour, è impegnativo però ne vale la pena.
4: Noi siamo qui sempre per lui, non possiamo farne a meno, ogni anno parteciperemo, ci saremo, Babbo è in forma, va al massimo, quindi perché non fare festa, no?
5: Per Vasco si sfida tutto, non ci sono limiti, è tutto off limits per Vasco.
2: Ora il calcio, tifosi del Bari contro il sindaco leccese dopo l'ok alla gestione dello stadio e De Laurentiis in cambio di garanzie sulla vendita del club. Leccese si è difeso sui social sostenendo di aver fatto il massimo per la città, ma alcuni tifosi sono irremovibili. Daspo di un anno per Jacopo Borra, cestista della pallacanestro Ruvo, reo di aver aggredito un avversario in campo il 22 maggio scorso a Roseto degli Abruzzi, lo ha deciso il questore di Teramo. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
1: Proprio mai.
0: E il mio sempre, inquietudine.

0: ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Ester Roletto. Il memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran per la fine del conflitto sarà firmato venerdì sul Bürgenstock vicino Lucerna in Svizzera. Il blocco navale americano nello stretto di Hormuz è stato revocato e stamane due super petroliere della Repubblica Islamica hanno oltrepassato il perimetro. La crisi medio orientale sul tavolo del G7 a Evian in Francia, ma anche l'Ucraina. Per Donald Trump, che ha avuto un trilaterale con Macron e Zelensky, Mosca deve accordarsi con Kiev e lui si impegna a fare tutto ciò che è in suo potere. Dopo mesi di gelo, il presidente americano ha anche incontrato Giorgia Meloni. C'è stato un chiarimento, concordiamo sull'unità dell'Occidente, ha commentato la Premier. È morto a 95 anni il cardinale Camillo Ruini, fu presidente della CEI e vicario di Roma dal 1991 al 2008. È stato espressione della Chiesa dei valori non negoziabili. La difesa della vita, il no senza riserve all'aborto e l'eutanasia e il richiamo all'impegno dei cattolici nella vita politica. Il 17enne di Sanstino di Livenza nel Veneziano, che ha ucciso la zia con oltre 20 coltellate, ha provato a dare fuoco al corpo della 53enne nel tentativo di cancellare le prove. E quanto è emerso dai primi rilievi sul cadavere di Chiara Guerra, rinvenuto ieri mattina in un canale a una decina di chilometri da dove il ragazzo ha confessato di averlo gettato. Tutti assolti a Milano gli 8 imputati del processo sull'urbanistica, accusati di abuso edilizio per la torre. Per il tribunale il fatto non costituisce reato. Il sindaco Sala attacca i PM, hanno colpito persone oneste e la loro è stata violenza verbale per screditarci. Mondiali di calcio, vittoria della Francia sul Senegal per 3-1. Nella notte italiana i successi della Norvegia sull'Iraq per 4-1 e dell'Argentina sull'Algeria per 3-0. Decide la super tripletta di Lionel Messi. Ora tocca ad Austria e Giordania. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben ritrovati dalla redazione. Omicidio a Molfetta nel Barese. Nella notte tra lunedì e martedì la vittima è un ragazzo di 23 anni, diversi colpi di pistola esplosi, uno dei quali lo avrebbe centrato alla testa. Secondo quanto ricostruito, l'agguato sarebbe la conseguenza di un litigio avvenuto in un locale della zona, forse per motivi legati allo spaccio. Cambiamo argomento, manca poco alla doppia tappa di Vasco, 18 e 19 giugno al San Nicola di Bari. I fan sono già accampati all'esterno dell'impianto. Sentiamo.
3: Io vengo da Udine, è stato un lungo viaggio, siamo arrivati dalle date di Olbia perché noi facciamo tutto il tour, è impegnativo però ne vale la pena.
4: Noi siamo qui sempre per lui, non possiamo farne a meno, ogni anno parteciperemo, ci saremo, Babbo è in forma, va al massimo, quindi perché non fare festa, no?
5: Per Vasco si sfida tutto, non ci sono limiti, è tutto off limits per Vasco.
2: Ora il calcio, tifosi del Bari contro il sindaco leccese dopo l'ok alla gestione dello stadio e De Laurentiis in cambio di garanzie sulla vendita del club. Leccese si è difeso sui social sostenendo di aver fatto il massimo per la città, ma alcuni tifosi sono irremovibili. Daspo di un anno per Jacopo Borra, cestista della pallacanestro Ruvo, reo di aver aggredito un avversario in campo il 22 maggio scorso a Roseto degli Abruzzi, lo ha deciso il questore di Teramo. Le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

but this is the waitress from the coffee house on

0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Buongiorno da Ester Oletto. Donald Trump, dopo il trilaterale con Macron e Zelensky a margine del G7 a Evian, sollecita la Russia a fare un accordo con l'Ucraina. E sull'Iran il presidente americano puntualizza: mai voluto il cambio di regime. Il memorandum d'intesa tra Washington e Teheran sarà firmato venerdì sul Bürgenstock vicino Lucerna in Svizzera. A Evian c'è stato anche un incontro di chiarimento tra Giorgia Meloni e Trump dopo gli screzi dei mesi scorsi. È andata bene, ha commentato la premier, che ha invocato l'unità dell'Occidente necessaria in questo momento di grandi crisi. La scomparsa a 95 anni del cardinale Camillo Ruini, a lungo vicario di Roma e poi anche presidente della Conferenza Episcopale Italiana. Era malato da tempo e aveva deciso di essere curato a casa. Il prelato fu un punto di riferimento dell'episcopato conservatore, grande sostenitore della Chiesa dei valori non negoziabili, dall'aborto all'eutanasia. Dai primi esami sul corpo di Chiara Guerra, l'insegnante di 53 anni uccisa dal nipote 17enne reo confesso a Sanstino di Livenza, emerge che la donna è stata colpita con 20 coltellate, poi il ragazzo ha cercato di darle fuoco prima di gettarla nel canale Loncon, dove ieri è stato trovato il cadavere, ad alcuni chilometri di distanza dal punto indicato dal giovane. Terrorismo anarchico, 7 arresti in tutta Italia per il sabotaggio ai treni dell'alta velocità in prossimità delle Olimpiadi invernali. Gli indagati intercettati affermavano: bisogna costringere lo Stato a fare i conti. Mondiale di calcio, Lionel Messi, grande protagonista del successo dell'Argentina sull'Algeria, battuta 3-0, tutte sue le reti, è il miglior marcatore della Coppa insieme a Klose. Buona la prima anche per la Francia, che ieri sera ha sconfitto il Senegal per 3-1. Nella notte italiana anche la Norvegia si è imposta sull'Iraq per 4-1. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Tifosi del Bari contro il sindaco leccese dopo l'ok alla gestione dello stadio in cambio di garanzie sulla vendita del club. Leccese si è difeso sui social sostenendo di aver fatto il massimo per la città, ma alcuni tifosi sono irremovibili. Sentiamo.
3: 2 anni ancora da penare ci saranno. Allora iniziamo da zero e va a finire così.
4: 2 anni devono passare ancora. Però la cosa importante è che non ci siano proroghe con la FIGC.
5: Non c'è niente di concreto in questo accordo. Hanno riavuto lo stadio senza nessuna, diciamo, nessun privilegio da parte nostra.
2: Omicidio a Molfetta nel Barese nella notte tra lunedì e martedì. La vittima è un ragazzo di 23 anni, diversi colpi di pistola esplosi, uno dei quali lo avrebbe centrato alla testa. Secondo quanto ricostruito, l'agguato sarebbe la conseguenza di un litigio avvenuto in un locale della zona, ma non si escludono contrasti alla gestione dello spaccio. Dopo le aggressioni in campo ricevute domenica dai calciatori del Taranto, arrivano i primi provvedimenti. Arrestato un tifoso di 44 anni, mentre la società rompe il silenzio e si costituirà parte civile al processo contro eventuali responsabili. Daspo di un anno per Jacopo Borra, cestista della Pallacanestro Ruvo, reo di aver aggredito un avversario in campo il 22 maggio scorso a Roseto degli Abruzzi. Lo ha deciso il questore di Teramo. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TG Com 24.
1: Buongiorno da Ester Oletto. Il memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran per la fine della guerra sarà firmato venerdì sul Birkenstock vicino Lucerna in Svizzera. Il blocco navale americano nello stretto di Hormuz è stato revocato e stamane alcune superpetroliere della Repubblica Islamica hanno oltrepassato il perimetro. I leader del G7 riuniti a Evian in Francia ribadiscono il loro pieno sostegno all'Ucraina. Per Donald Trump, Putin deve accordarsi con Kiev. Lui si impegna a fare tutto ciò che è in suo potere. Dopo mesi di gelo, il presidente americano ha anche incontrato Giorgia Meloni. C'è stato un chiarimento, concordiamo sull'unità dell'Occidente, ha commentato la premier. È morto a 95 anni il cardinale Camillo Ruini, fu presidente della CEI e vicario di Roma dal 1991 al 2008. È stato espressione della Chiesa dei valori non negoziabili, la difesa della vita, il no senza riserve all'aborto e all'eutanasia e richiamo all'impegno dei cattolici nella vita politica. Il 17enne di Sanstino di Livenza, nel veneziano che ha ucciso la zia con oltre 20 coltellate, ha anche tentato di dare fuoco al corpo della 53enne. E quanto emerso dai primi esami sul cadavere di Chiara Guerra, rinvenuto ieri mattina nel canale Long Kong, a una decina di chilometri da dove il ragazzo ha confessato di averlo gettato. A Milano tutti assolti gli 8 imputati del processo per la torre, accusati di abuso edilizio. Per il tribunale il fatto non costituisce reato. Il sindaco Sala attacca i PM, la loro è stata violenza verbale per screditarci. Mondiali di calcio, Lionel Messi trascina l'Argentina con una tripletta contro l'Algeria. Successi anche della Francia 3-1 al Senegal e della Norvegia sull'Iraq per 4-1. Queste le breaking news di TG Com 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Blitz della polizia ad Andria, all'alba, anche tramite il supporto di un elicottero. Eseguite 40 custodie cautelari, 25 in carcere, 15 ai domiciliari nei confronti di soggetti ritenuti di aver creato una fitta rete di spaccio di sostanze stupefacenti ed estorsioni. A gestirla ci sarebbero stati anche soggetti agli arresti domiciliari. A Fasano, nel Brindisino, un ristoratore della zona avrebbe nascosto guadagni per 1 milione di euro in 5 anni. Secondo le accuse della Guardia di Finanza, avrebbe presentato dichiarazioni dei redditi in perdita utilizzando un escamotage, non emetteva scontrini nemmeno quando i clienti pagavano con il POS e occultava successivamente il denaro. A Soleto, nel Leccese, Giovanni Antonacci, 86 anni, è morto carbonizzato all'interno del suo appezzamento di terra. Stava bruciando alcune sterpaglie quando è stato colto da un malore a nulla e valso l'intervento di una vicina. Le forze dell'ordine hanno sgomberato un appartamento occupato abusivamente a Bari Japigia in via Guglielmo Appulo. L'operazione segue quella effettuata il 9 giugno al quartiere San Paolo. Daspo di un anno per Jacopo Borra, cestista della pallacanestro Ruvo, reo di aver aggredito un avversario in campo il 22 maggio scorso a Roseto degli Abruzzi. Lo ha deciso il questore di Teramo. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buongiorno da Ester Oletto. Il memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran per la fine della guerra sarà firmato venerdì sul Bürgenstock vicino Lucerna in Svizzera. Il blocco navale americano nello stretto di Hormuz è stato revocato e stamane alcune superpetroliere della Repubblica Islamica hanno oltrepassato il perimetro. I leader del G7 riuniti a Evian in Francia ribadiscono il loro pieno sostegno all'Ucraina. Per Donald Trump, Putin deve accordarsi con Kiev. Lui si impegna a fare tutto ciò che è in suo potere. Dopo mesi di gelo, il presidente americano ha anche incontrato Giorgia Meloni. C'è stato un chiarimento, concordiamo sull'unità dell'Occidente, ha commentato la premier. È morto a 95 anni il cardinale Camillo Ruini, fu presidente della CEI e vicario di Roma dal 1991 al 2008. È stato espressione della Chiesa dei valori non negoziabili, la difesa della vita, il no senza riserve all'aborto e all'eutanasia e richiamo all'impegno dei cattolici nella vita politica. Il 17enne di Sanstino di Livenza, nel veneziano che ha ucciso la zia con oltre 20 coltellate, ha anche tentato di dare fuoco al corpo della 53enne. E quanto emerso dai primi esami sul cadavere di Chiara Guerra, rinvenuto ieri mattina nel canale Long Kong, a una decina di chilometri da dove il ragazzo ha confessato di averlo gettato. A Milano tutti assolti gli 8 imputati del processo per la torre, accusati di abuso edilizio. Per il tribunale il fatto non costituisce reato. Il sindaco Sala attacca il PM, la loro è stata violenza verbale per screditarci. Mondiali di calcio, Lionel Messi trascina l'Argentina con una tripletta contro l'Algeria. Successi anche della Francia 3-1 al Senegal e della Norvegia sull'Iraq per 4-1. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Blitz della polizia ad Andria, all'alba, anche tramite il supporto di un elicottero. Eseguite 40 custodie cautelari, 25 in carcere, 15 ai domiciliari nei confronti di soggetti ritenuti di aver creato una fitta rete di spaccio di sostanze stupefacenti ed estorsioni. A gestirla ci sarebbero stati anche soggetti agli arresti domiciliari. A Fasano, nel Brindisino, un ristoratore della zona avrebbe nascosto guadagni per 1 milione di euro in 5 anni. Secondo le accuse della Guardia di Finanza, avrebbe presentato dichiarazioni dei redditi in perdita utilizzando un escamotage, non emetteva scontrini nemmeno quando i clienti pagavano con il POS e occultava successivamente il denaro. A Soleto, nel Leccese, Giovanni Antonacci, 86 anni, è morto carbonizzato all'interno del suo appezzamento di terra. Stava bruciando alcune sterpaglie quando è stato colto da un malore a nulla e valso l'intervento di una vicina. Le forze dell'ordine hanno sgomberato un appartamento occupato abusivamente a Bari Japigia in via Guglielmo Appulo. L'operazione segue quella effettuata il 9 giugno al quartiere San Paolo. Daspo di un anno per Jacopo Borra, cestista della pallacanestro Ruvo, reo di aver aggredito un avversario in campo il 22 maggio scorso a Roseto degli Abruzzi. Lo ha deciso il questore di Teramo. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. Uniti nell'incrollabile sostegno all'Ucraina, così i leader del G7 in una dichiarazione congiunta nell'ultimo giorno di vertice a Evian. Concordato un aumento di forniture per la difesa aerea di Kiev e una spinta verso nuove sanzioni alla Russia. E sull'Iran accogliamo con favore l'annuncio dell'intesa, pronti a contribuire. Riapre di fatto lo stretto di Hormuz. Alcune petroliere di Teheran hanno attraversato il blocco navale statunitense in vista dell'accordo con Washington. Da due mesi il traffico dai porti iraniani era interrotto. La firma dell'intesa venerdì a Lucerna. Morto a 95 anni il cardinale Camillo Ruini, fu presidente della Conferenza Episcopale Italiana, a lungo vicario di Roma, fu punto di riferimento del cattolicesimo conservatore dai valori non negoziabili, ma fuori dalla Chiesa è stato anche eminenza grigia della politica italiana. Un 16enne residente nel bolognese è stato arrestato dalla Digos per detenzione di materiale con finalità di terrorismo. Possedeva manuali per fabbricare armi e documenti jihadisti. Le indagini erano scattate lo scorso autunno tramite il monitoraggio di canali web dai contenuti suprematisti. ATM sospende i 6 tranvieri coinvolti nel caso della chat in cui circolavano immagini delle passeggere estrapolate dalla videosorveglianza. La procura ha iscritto uno di loro nel registro degli indagati per accesso abusivo a sistema informatico. Anche l'azienda apre un'indagine interna. Mondiali di calcio, buon esordio per la Francia che batte 3-1 il Senegal e per la Norvegia 4-1 sull'Iraq. L'Argentina vince 3-0 sull'Algeria grazie alla tripletta di Messi. Austria-Giordania finisce 3-1. Oggi alle 19 Portogallo-Repubblica Democratica del Congo, alle 22 Inghilterra-Croazia. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Blitz della polizia ad Andria all'alba, anche tramite il supporto di un elicottero, eseguite 40 custodie cautelari, 25 in carcere e 15 ai domiciliari nei confronti di soggetti ritenuti di aver creato una fitta rete di spaccio di sostanze stupefacenti ed estorsioni. A gestirla ci sarebbero stati anche soggetti agli arresti domiciliari. Ennesimo assalto ad uno sportello Bancomat nel Foggiano e di nuovo in centro a Cerignola in corso Garibaldi nel giro di una decina di giorni. Due esplosioni intorno alle 4 hanno svegliato i residenti, 4 i malviventi che con la tecnica della marmotta hanno fatto saltare in aria l'ATM dell'Unicredit, poi sono fuggiti con il bottino su un'auto di grossa cilindrata. Da quantificare il denaro sottratto, sul posto indagano i carabinieri. Dopo le aggressioni in campo ricevute domenica dai calciatori del Taranto, arrivano i primi provvedimenti. Arrestato un tifoso di 44 anni, mentre la società rompe il silenzio, si costituirà parte civile al processo contro gli eventuali responsabili. Manca poco alla doppia tappa di Vasco, domani e giovedì allo stadio San Nicola di Bari. I fan sono già accampati all'esterno dell'impianto. Sentiamo.
3: Io arrivo da Varese e siamo partiti da Rimini, abbiamo fatto Rimini, Ferrara, Olbia, adesso facciamo Bari, l'attesa è qui.
4: Noi siamo qui sempre per lui, Babbo è in forma, va al massimo, quindi perché non fare festa, no?
5: Noi veniamo da Roma, questo fa parte del nostro modo di vivere comunque questa esperienza.
2: E per le notizie è tutto.
0: Radio Norba News.
6: Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. Accordo completo tra i leader del G7 nell'ultimo giorno del vertice a Evian per fornire più aiuti all'Ucraina e aumentare la pressione sulla Russia. Sostegno dei partner anche all'intesa tra Stati Uniti e Iran. Sì all'iniziativa a guida franco-britannica per la sicurezza di Hormuz. Coloni israeliani in Cisgiordania tentano di incendiare due moschee a nord di Ramallah. I residenti li affrontano e limitano le fiamme alle porte degli edifici, i muri imbrattati con slogan razzisti e di incitamento all'odio. L'esercito di Tel Aviv interviene con lacrimogeni e granate stordenti. Faceva propaganda jihadista e possedeva manuali per fabbricare armi e giubbotti antiproiettile. Il sedicenne arrestato dalla Digos per detenzione di materiali terroristici. In suo possesso anche documenti e simboli di gruppi suprematisti. Le indagini erano in corso dallo scorso autunno. Cordoglio unanime di politica e istituzioni per la morte del cardinale Camillo Ruini, volto storico del cattolicesimo conservatore, si è spento ieri a 95 anni, era malato da tempo. Tra i vari incarichi fu a lungo vicario del Papa per la diocesi di Roma e poi presidente della CEI. Incidente mortale stamane a Binasco, nel Milanese, un operaio di 30 anni è morto schiacciato sotto un pilastro durante una manovra. Lavorava per un'azienda di gestione della raccolta dei rifiuti. Inutile l'intervento dei soccorsi, la polizia al lavoro per ricostruire la dinamica. In Norvegia, trapianto riuscito per la principessa Mette Marit, moglie dell'erede al trono Haakon. La 52enne, affetta da una grave fibrosi e da difficoltà respiratorie, ha ricevuto un nuovo polmone. Era in lista d'attesa da oltre un anno, ma negli ultimi sei mesi le sue condizioni erano peggiorate. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Spaccio di droga ed estorsioni, alba movimentata oggi ad Andria. La polizia con diverse pattuglie a sirene spiegate e con un elicottero di supporto ha eseguito 40 arresti, di cui 25 in carcere e 15 ai domiciliari. Secondo la procura di Trani, gli indagati avrebbero creato una fitta rete di spaccio di sostanze stupefacenti e avrebbero chiesto i pagamenti ai debitori tramite azioni violente e minacce. A gestire la vendita di droga ci sarebbero stati anche soggetti già agli arresti domiciliari. Secondo gli inquirenti, il sistema era organizzato in modo dinamico. I contatti con i clienti sarebbero stati gestiti da centralinisti che prendevano gli ordini. Una volta ricevuta la richiesta, venivano attivati i pusher della zona che raggiungevano gli acquirenti a bordo di monopattini o bici elettriche. Manca poco alla doppia tappa di Vasco. Domani allo stadio San Nicola di Bari, i fan sono già accampati all'esterno dell'impianto. Sentiamo.
3: Io arrivo da Varese e siamo partiti da Rimini, abbiamo fatto Rimini, Ferrara, Olbia, adesso facciamo Bari, l'attesa è qui.
4: Noi siamo qui sempre per lui, Babbo è in forma, va al massimo, quindi perché non fare festa, no?
5: Noi veniamo da Roma, questo fa parte del nostro modo di vivere comunque questa esperienza.
2: Calcio, ancora tutto fermo a Bari dopo l'ok per la gestione dello stadio San Nicola. Il neo direttore generale Pierpaolo Marino sta provvedendo alla scelta del direttore sportivo. I nomi più caldi sono quelli di Meluso, ex Napoli, ma anche di Vaira, l'architetto del Pisa delle Meraviglie che Pippo Inzaghi aveva portato in Serie A. Poi ci sarà da scegliere l'allenatore, perché difficilmente Moreno Longo resterà sulla panchina biancorossa. A Lecce invece primo movimento targato Stefano Trinchera. I giallorossi hanno esercitato il diritto di acquisto a titolo definitivo dell'attaccante del Milan Camarda. Ora i rossoneri entro sabato potranno decidere se tenerlo, esercitando a loro volta l'opzione di controriscatto. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.
6: Ogni volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai. Certe

voce che sfiora, una fiamma che incendia l'aurora. Un errore perfetto, un diamante, un difetto, uno strappo che non si ricura.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. Accordo completo tra i leader del G7 nell'ultimo giorno del vertice a Evian per fornire più aiuti all'Ucraina e aumentare la pressione sulla Russia. Sostegno dei partner anche all'intesa tra Stati Uniti e Iran. Sì all'iniziativa a guida franco-britannica per la sicurezza di Hormuz. Coloni israeliani in Cisgiordania tentano di incendiare due moschee a nord di Ramallah. I residenti li affrontano e limitano le fiamme alle porte degli edifici, i muri imbrattati con slogan razzisti e di incitamento all'odio. L'esercito di Tel Aviv interviene con lacrimogeni e granate stordenti. Faceva propaganda jihadista e possedeva manuali per fabbricare armi e giubbotti antiproiettile. Il sedicenne arrestato dalla Digos per detenzione di materiali terroristici. In suo possesso anche documenti e simboli di gruppi suprematisti. Le indagini erano in corso dallo scorso autunno. Cordoglio unanime di politica e istituzioni per la morte del cardinale Camillo Ruini, volto storico del cattolicesimo conservatore, si è spento ieri a 95 anni, era malato da tempo. Tra i vari incarichi fu a lungo vicario del Papa per la diocesi di Roma e poi presidente della CEI. Incidente mortale stamane a Binasco, nel Milanese, un operaio di 30 anni è morto schiacciato sotto un pilastro durante una manovra. Lavorava per un'azienda di gestione della raccolta dei rifiuti. Inutile l'intervento dei soccorsi, la polizia al lavoro per ricostruire la dinamica. In Norvegia, tra pianto riuscito per la principessa Mette Marit, moglie dell'erede al trono Haakon. La 52enne, affetta da una grave fibrosi e da difficoltà respiratorie, ha ricevuto un nuovo polmone. Era in lista d'attesa da oltre un anno, ma negli ultimi sei mesi le sue condizioni erano peggiorate. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Spaccio di droga ed estorsioni, alba movimentata oggi ad Andria. La polizia, con diverse pattuglie a sirene spiegate e con un elicottero di supporto, ha eseguito 40 arresti, di cui 25 in carcere e 15 ai domiciliari. Secondo la procura di Trani, gli indagati avrebbero creato una fitta rete di spaccio di sostanze stupefacenti e avrebbero chiesto i pagamenti ai debitori tramite azioni violente e minacce. A gestire la vendita di droga ci sarebbero stati anche soggetti già agli arresti domiciliari. Secondo gli inquirenti, il sistema era organizzato in modo dinamico. I contatti con i clienti sarebbero stati gestiti da centralinisti che prendevano gli ordini. Una volta ricevuta la richiesta, venivano attivati i pusher della zona che raggiungevano gli acquirenti a bordo di monopattini o bici elettriche. Manca poco alla doppia tappa di Vasco. Domani allo stadio San Nicola di Bari i fan sono già accampati all'esterno dell'impianto. Sentiamo.
3: Io arrivo da Varese e siamo partiti da Rimini, abbiamo fatto Rimini, Ferrara, Olbia, adesso facciamo Bari, l'attesa è qui.
4: Noi siamo qui sempre per lui, Babbo è in forma, va al massimo, quindi perché non fare festa, no?
5: Noi veniamo da Roma, questo fa parte del nostro modo di vivere comunque questa esperienza.
2: Calcio, ancora tutto fermo a Bari dopo l'ok per la gestione dello stadio San Nicola. Il neo direttore generale Pierpaolo Marino sta provvedendo alla scelta del direttore sportivo. I nomi più caldi sono quelli di Meluso, ex Napoli, ma anche di Vaira, l'architetto del Pisa delle Meraviglie che Pippo Inzaghi aveva portato in Serie A. Poi ci sarà da scegliere l'allenatore, perché difficilmente Moreno Longo resterà sulla panchina biancorossa. A Lecce invece primo movimento targato Stefano Trinchera. I giallorossi hanno esercitato il diritto di acquisto a titolo definitivo dell'attaccante del Milan Camarda. Ora i rossoneri entro sabato potranno decidere se tenerlo, esercitando a loro volta l'opzione di controriscatto. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba. Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. Accordo completo tra i leader del G7 nell'ultimo giorno del vertice a Evian per fornire più aiuti all'Ucraina e aumentare la pressione sulla Russia. Sostegno dei partner anche all'intesa tra Stati Uniti e Iran. Sì all'iniziativa a guida franco-britannica per la sicurezza di Hormuz. Coloni israeliani in Cisgiordania tentano di incendiare due moschee a nord di Ramallah. I residenti li affrontano e limitano le fiamme alle porte degli edifici, i muri imbrattati con slogan razzisti e di incitamento all'odio. L'esercito di Tel Aviv interviene con lacrimogeni e granate stordenti. Faceva propaganda jihadista e possedeva manuali per fabbricare armi e giubbotti antiproiettile. Il sedicenne arrestato dalla Digos per detenzione di materiali terroristici. In suo possesso anche documenti e simboli di gruppi suprematisti. Le indagini erano in corso dallo scorso autunno. Cordoglio unanime di politica e istituzioni per la morte del cardinale Camillo Ruini, volto storico del cattolicesimo conservatore, si è spento ieri a 95 anni, era malato da tempo. Tra i vari incarichi fu a lungo vicario del Papa per la diocesi di Roma e poi presidente della CEI. Incidente mortale stamane a Binasco, nel Milanese, un operaio di 30 anni è morto schiacciato sotto un pilastro durante una manovra. Lavorava per un'azienda di gestione della raccolta dei rifiuti. Inutile l'intervento dei soccorsi, la polizia al lavoro per ricostruire la dinamica. In Norvegia, trapianto riuscito per la principessa Mette Marit, moglie dell'erede al trono Haakon. La 52enne, affetta da una grave fibrosi e da difficoltà respiratorie, ha ricevuto un nuovo polmone. Era in lista d'attesa da oltre un anno, ma negli ultimi sei mesi le sue condizioni erano peggiorate. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Spaccio di droga ed estorsioni, alba movimentata oggi ad Andria. La polizia, con diverse pattuglie a sirene spiegate e con un elicottero di supporto, ha eseguito 40 arresti, di cui 25 in carcere e 15 ai domiciliari. Secondo la procura di Trani, gli indagati avrebbero creato una fitta rete di spaccio di sostanze stupefacenti e avrebbero chiesto i pagamenti ai debitori tramite azioni violente e minacce. A gestire la vendita di droga ci sarebbero stati anche soggetti già agli arresti domiciliari. Secondo gli inquirenti, il sistema era organizzato in modo dinamico. I contatti con i clienti sarebbero stati gestiti da centralinisti che prendevano gli ordini. Una volta ricevuta la richiesta, venivano attivati i pusher della zona che raggiungevano gli acquirenti a bordo di monopattini o bici elettriche. Manca poco alla doppia tappa di Vasco. Domani allo stadio San Nicola di Bari, i fan sono già accampati all'esterno dell'impianto. Sentiamo.
3: Io arrivo da Varese e siamo partiti da Rimini, abbiamo fatto Rimini, Ferrara, Olbia, adesso facciamo Bari, l'attesa è qui.
4: Noi siamo qui sempre per lui, Babbo è in forma, va al massimo, quindi perché non fare festa, no?
5: Noi veniamo da Roma, questo fa parte del nostro modo di vivere comunque questa esperienza.
2: Calcio, ancora tutto fermo a Bari dopo l'ok per la gestione dello stadio San Nicola. Il neo direttore generale Pierpaolo Marino sta provvedendo alla scelta del direttore sportivo. I nomi più caldi sono quelli di Meluso, ex Napoli, ma anche di Vaira, l'architetto del Pisa delle Meraviglie che Pippo Inzaghi aveva portato in Serie A. Poi ci sarà da scegliere l'allenatore, perché difficilmente Moreno Longo resterà sulla panchina bianco-rossa. A Lecce invece primo movimento targato Stefano Trinchera. I giallorossi hanno esercitato il diritto di acquisto a titolo definitivo dell'attaccante del Milan Camarda. Ora i rossoneri entro sabato potranno decidere se tenerlo, esercitando a loro volta l'opzione di controriscatto. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: And so it is. Just

0: Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba. Radio Norba.
1: Tra una chiamata mal di testa ti lascio scivolare via. Scappiamo via sempre di fretta. Che brutta questa frenesia. Lasciami entrare un po' di luce in casa. Oggi neanche mi difendo.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Virginia Giacomin. I capi di Stato e di governo del G7, in una dichiarazione, si dicono uniti nell'incrollabile sostegno all'Ucraina. Concordato l'aumento della fornitura di ulteriori sistemi di difesa e l'aumento della pressione sull'economia di guerra russa con sanzioni. Giudizio positivo sull'accordo Stati Uniti-Iran e conferma della disponibilità a contribuire al controllo della navigazione nello stretto di Hormuz. Trump torna a minacciare l'Iran a due giorni dalla firma in Svizzera di un memorandum d'intesa tra Washington e Teheran. Non è un testo finale, è un protocollo di accordo, dice il presidente americano. Se non mi piacerà, se non si comporteranno bene, ricominceremo a sganciare bombe. Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva le nuove norme sui rimpatri dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nell'Unione europea. Una decisione di rimpatrio comporta l'obbligo di lasciare immediatamente il territorio dello Stato membro interessato e sarà possibile trasferire i migranti verso centri di rimpatrio situati nel territorio di un paese terzo. Il Papa ricorda il cardinale Camillo Ruini come uno stimato uomo di chiesa che visse con generosità il suo ministero. Sarà Leone XIV a celebrare i funerali domani alle 16:30 all'altare della cattedra della Basilica di San Pietro, la camera ardente aperta al seminario romano minore. Le indagini sui presunti cecchini del weekend a Sarajevo negli anni 90, perquisizioni in casa di un indagato. La procura di Milano ha proceduto al sequestro di vari oggetti significativi come una foto e un silenziatore. Calcio, alle 19 il Portogallo sfiderà la Repubblica Democratica del Congo, alle 22 Inghilterra, Croazia. La Norvegia ha battuto 4-1 l'Iraq, 3-0 dell'Argentina sull'Algeria grazie alla tripletta di Messi. Vittoria anche per l'Austria che supera la Giordania per 3-1. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Spaccio di droga ed estorsioni, alba movimentata oggi ad Andria. La polizia con diverse pattuglie a sirene spiegate e con un elicottero di supporto ha eseguito 40 arresti, di cui 25 in carcere e 15 ai domiciliari. Secondo la procura di Trani, gli indagati avrebbero creato una fitta rete di spaccio di sostanze stupefacenti e avrebbero chiesto i pagamenti ai debitori tramite azioni violente e minacce. A gestire la vendita di droga ci sarebbero stati anche soggetti già agli arresti domiciliari. Secondo gli inquirenti, il sistema era organizzato in modo dinamico. I contatti con i clienti sarebbero stati gestiti da centralinisti che prendevano gli ordini. Una volta ricevuta la richiesta, venivano attivati i pusher della zona che raggiungevano gli acquirenti a bordo di monopattini o bici elettriche. Manca poco alla doppia tappa di Vasco. Domani allo stadio San Nicola di Bari i fan sono già accampati all'esterno dell'impianto. Sentiamo.
3: Io arrivo da Varese e siamo partiti da Rimini, abbiamo fatto Rimini, Ferrara, Olbia, adesso facciamo Bari, l'attesa è qui.
4: Noi siamo qui sempre per lui, Babbo è in forma, va al massimo, quindi perché non fare festa, no?
5: Noi veniamo da Roma, questo fa parte del nostro modo di vivere comunque questa esperienza.
2: Calcio, ancora tutto fermo a Bari dopo l'ok per la gestione dello stadio San Nicola. Il neo direttore generale Pierpaolo Marino sta provvedendo alla scelta del direttore sportivo. I nomi più caldi sono quelli di Meluso, ex Napoli, ma anche di Vaira, l'architetto del Pisa delle Meraviglie che Pippo Inzaghi aveva portato in Serie A. Poi ci sarà da scegliere l'allenatore, perché difficilmente Moreno Longo resterà sulla panchina biancorossa. A Lecce invece primo movimento targato Stefano Trinchera. I giallorossi hanno esercitato il diritto di acquisto a titolo definitivo dell'attaccante del Milan Camarda. Ora i rossoneri entro sabato potranno decidere se tenerlo, esercitando a loro volta l'opzione di controriscatto. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba. Radio Norba.
1: E adesso andate.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Virginia Giacomin. I capi di Stato e di Governo del G7, in una dichiarazione, si dicono uniti nell'incrollabile sostegno all'Ucraina. Concordato l'aumento della fornitura di ulteriori sistemi di difesa e l'aumento della pressione sull'economia di guerra russa con sanzioni. Giudizio positivo sull'accordo Stati Uniti-Iran e conferma della disponibilità a contribuire al controllo della navigazione nello stretto di Hormuz. Trump torna a minacciare l'Iran a due giorni dalla firma in Svizzera di un memorandum d'intesa tra Washington e Teheran. Non è un testo finale, è un protocollo di accordo, dice il presidente americano. Se non mi piacerà, se non si comporteranno bene, ricominceremo a sganciare bombe. Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva le nuove norme sui rimpatri dei cittadini di paesi terzi che soggiornano irregolarmente nell'Unione europea. Una decisione di rimpatrio comporta l'obbligo di lasciare immediatamente il territorio dello Stato membro interessato e sarà possibile trasferire i migranti verso centri di rimpatrio situati nel territorio di un paese terzo. Il Papa ricorda il cardinale Camillo Ruini come uno stimato uomo di chiesa che visse con generosità il suo ministero. Sarà Leone XIV a celebrare i funerali domani alle 16:30 all'altare della cattedra della Basilica di San Pietro, la camera ardente aperta al seminario romano minore. Le indagini sui presunti cecchini del weekend a Sarajevo negli anni 90, perquisizioni in casa di un indagato. La procura di Milano ha proceduto al sequestro di vari oggetti significativi come una foto e un silenziatore. Calcio, alle 19 il Portogallo sfiderà la Repubblica Democratica del Congo, alle 22 Inghilterra, Croazia. La Norvegia ha battuto 4-1 l'Iraq, 3-0 dell'Argentina sull'Algeria, grazie alla tripletta di Messi. Vittoria anche per l'Austria che supera la Giordania per 3-1. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Spaccio di droga ed estorsioni, alba movimentata oggi ad Andria. La polizia con diverse pattuglie a sirene spiegate e con un elicottero di supporto ha eseguito 40 arresti, di cui 25 in carcere e 15 ai domiciliari. Secondo la procura di Trani, gli indagati avrebbero creato una fitta rete di spaccio di sostanze stupefacenti e avrebbero chiesto i pagamenti ai debitori tramite azioni violente e minacce. A gestire la vendita di droga ci sarebbero stati anche soggetti già agli arresti domiciliari. Secondo gli inquirenti, il sistema era organizzato in modo dinamico. I contatti con i clienti sarebbero stati gestiti da centralinisti che prendevano gli ordini. Una volta ricevuta la richiesta, venivano attivati i pusher della zona che raggiungevano gli acquirenti a bordo di monopattini o bici elettriche. Manca poco alla doppia tappa di Vasco. Domani allo stadio San Nicola di Bari, i fan sono già accampati all'esterno dell'impianto. Sentiamo.
3: Io arrivo da Varese e siamo partiti da Rimini, abbiamo fatto Rimini, Ferrara, Olbia, adesso facciamo Bari, l'attesa è qui.
4: Noi siamo qui sempre per lui, Babbo è in forma, va al massimo, quindi perché non fare festa, no?
5: Noi veniamo da Roma, questo fa parte del nostro modo di vivere comunque questa esperienza.
2: Calcio, ancora tutto fermo a Bari dopo l'ok per la gestione dello stadio San Nicola. Il neo direttore generale Pierpaolo Marino sta provvedendo alla scelta del direttore sportivo. I nomi più caldi sono quelli di Meluso, ex Napoli, ma anche di Vaira, l'architetto del Pisa delle Meraviglie che Pippo Inzaghi aveva portato in Serie A. Poi ci sarà da scegliere l'allenatore, perché difficilmente Moreno Longo resterà sulla panchina biancorossa. A Lecce invece primo movimento targato Stefano Trinchera. I giallorossi hanno esercitato il diritto di acquisto a titolo definitivo dell'attaccante del Milan Camarda. Ora i rossoneri entro sabato potranno decidere se tenerlo, esercitando a loro volta l'opzione di controriscatto. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

così com'è finito il mio, senza una ragione, né motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti,

Se potessi ragionarci sopra, saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo. Magari l'avrò già dimenticata. Magari. Se potessi ragionarci sopra, se potessi ragionarci sopra, ma non posso.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. L'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran che verrà firmato venerdì sul lago di Lucerna in un resort lussuoso prevede 14 punti, tra questi la fine immediata e permanente della guerra su tutti i fronti, Libano compreso. Teheran poi non produrrà mai armi nucleari e il presidente Trump avverte: se gli iraniani non si comportano bene, ricominciamo con le bombe. Via libera finale dell'Eurocamera alla stretta sui rimpatri. I voti della PPE con le forze di destra. Sarà inoltre possibile trasferire i migranti, esclusi i minori non accompagnati, verso strutture ad hoc situate nel territorio di un paese terzo. La Premier Meloni è uno storico sì dell'Unione Europea. La strada è quella del modello Albania. Il capo dello Stato Mattarella a Venezia, al simposio COTEC dedicato all'innovazione tecnologica, sollecita una risposta europea al cambiamento che è in atto. Si passi dall'enunciazione all'operatività delle regole sull'intelligenza artificiale, il suo monito. Italia, Spagna e Portogallo firmano un memorandum. Leone XIV ricorda il cardinale Camillo Ruini, morto ieri a 95 anni. Stimato uomo di chiesa, l'ha servita con abnegazione, scrive. Domani pomeriggio il Papa celebrerà i funerali nella Basilica di San Pietro, aperta la camera ardente nella Cappella della Madonna della Perseveranza del Pontificio Seminario Romano Minore. L'inchiesta sui presunti cecchini del weekend a Sarajevo negli anni 90, perquisita dai carabinieri del ROS all'abitazione di uno dei quattro indagati accusati di omicidio, sequestrati una fotografia definita significativa e un silenziatore. Nuove risorse per il piano casa, arriva 1,2 miliardi del PNRR a Cassa Depositi e Prestiti, obiettivo incrementare l'offerta di edilizia sociale e abitazioni a canoni calmierati per supportare l'acquisto o l'affitto di case a prezzi più accessibili. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Spaccio di droga ed estorsioni, alba movimentata oggi ad Andria. La polizia, con diverse pattuglie a sirene spiegate e con un elicottero di supporto, ha eseguito 40 arresti, di cui 25 in carcere e 15 ai domiciliari. Secondo la procura di Trani, gli indagati avrebbero creato una fitta rete di spaccio di sostanze stupefacenti e avrebbero chiesto i pagamenti ai debitori tramite azioni violente e minacce. A gestire la vendita di droga ci sarebbero stati anche soggetti già agli arresti domiciliari. Secondo gli inquirenti, il sistema era organizzato in modo dinamico. I contatti con i clienti sarebbero stati gestiti da centralinisti che prendevano gli ordini. Una volta ricevuta la richiesta, venivano attivati i pusher della zona che raggiungevano gli acquirenti a bordo di monopattini o bici elettriche. Manca poco alla doppia tappa di Vasco. Domani allo stadio San Nicola di Bari, i fan sono già accampati all'esterno dell'impianto. Sentiamo.
3: Io arrivo da Varese e siamo partiti da Rimini, abbiamo fatto Rimini, Ferrara, Olbia, adesso facciamo Bari, l'attesa è qui.
4: Noi siamo qui sempre per lui, Babbo è in forma, va al massimo, quindi perché non fare festa, no?
5: Noi veniamo da Roma, questo fa parte del nostro modo di vivere comunque questa esperienza.
2: Calcio, ancora tutto fermo a Bari dopo l'ok per la gestione dello stadio San Nicola. Il neo direttore generale Pierpaolo Marino sta provvedendo alla scelta del direttore sportivo. I nomi più caldi sono quelli di Meluso, ex Napoli, ma anche di Vaira, l'architetto del Pisa delle Meraviglie che Pippo Inzaghi aveva portato in Serie A. Poi ci sarà da scegliere l'allenatore, perché difficilmente Moreno Longo resterà sulla panchina biancorossa. A Lecce invece primo movimento targato Stefano Trinchera, i giallorossi hanno esercitato il diritto di acquisto a titolo definitivo dell'attaccante del Milan Camarda. Ora i rossoneri entro sabato potranno decidere se tenerlo, esercitando a loro volta l'opzione di controriscatto. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. La linea dell'alta velocità tra Milano Rogoredo e Piacenza è sospesa dalle 10 di questa mattina per verifiche tecniche sulla linea elettrica. L'interruzione sta provocando diverse cancellazioni di treni e ritardi fino a 2 ore sulla tratta Milano-Bologna. A 2 giorni dalla firma in Svizzera di un memorandum d'intesa tra Washington e Teheran, il presidente Trump torna a minacciare: se l'Iran non si comporta bene, ricominciamo a sganciare bombe. Si chiude il G7 in Francia, il capo della Casa Bianca è stato un grande vertice, Macron ha fatto un ottimo lavoro, la premier Meloni, l'Occidente unito è più forte e credibile. Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva le nuove norme sui rimpatri dei cittadini che soggiornano irregolarmente nell'Unione europea. Sarà possibile trasferire i migranti, esclusi i minori non accompagnati, verso strutture dedicate situate nel territorio di un paese terzo. Sarà Papa Leone XIV domani a celebrare i funerali del cardinale Camillo Ruini, morto ieri all'età di 95 anni. Le esequie si terranno alle 16:30 all'altare della cattedra della Basilica di San Pietro. La Camera Ardente è aperta dalle 12 di oggi al Seminario Romano. Tragedia in provincia di Lecce. Una bimba di 4 mesi è morta a Castrignano del Capo dopo essere stata colpita da un malore improvviso mentre si trovava in un asilo nido. Ricoverata in codice rosso, a nulla sono valse le manovre di rianimazione. La piccola non soffriva di patologie particolari. Ai mondiali di calcio oggi scendono in campo le ultime squadre per completare il quadro dei match d'esordio. Alle 19 ora italiana il Portogallo di Cristiano Ronaldo sfida la Repubblica Democratica del Congo, dalle 22 Inghilterra-Croazia, all'1 di notte Ghana-Panama, alle 4 invece Uzbekistan-Colombia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Spaccio di droga ed estorsioni, alba movimentata oggi ad Andria. La polizia con diverse pattuglie a sirene spiegate e con un elicottero di supporto ha eseguito 40 arresti, di cui 25 in carcere e 15 ai domiciliari. Secondo la procura di Trani, gli indagati avrebbero creato una fitta rete di spaccio di sostanze stupefacenti e avrebbero chiesto i pagamenti ai debitori tramite azioni violente e minacce. A gestire la vendita di droga ci sarebbero stati anche soggetti già agli arresti domiciliari. Secondo gli inquirenti, il sistema era organizzato in modo dinamico. I contatti con i clienti sarebbero stati gestiti da centralinisti che prendevano gli ordini. Una volta ricevuta la richiesta, venivano attivati i pusher della zona che raggiungevano gli acquirenti a bordo di monopattini o bici elettriche. Manca poco alla doppia tappa di Vasco. Domani allo stadio San Nicola di Bari, i fan sono già accampati all'esterno dell'impianto. Sentiamo.
3: Io arrivo da Varese e siamo partiti da Rimini, abbiamo fatto Rimini, Ferrara, Olbia, adesso facciamo Bari, l'attesa è qui.
4: Noi siamo qui sempre per lui, Babbo è in forma, va al massimo, quindi perché non fare festa, no?
5: Noi veniamo da Roma, questo fa parte del nostro modo di vivere comunque questa esperienza.
2: Calcio, ancora tutto fermo a Bari dopo l'ok per la gestione dello stadio San Nicola. Il neo direttore generale Pierpaolo Marino sta provvedendo alla scelta del direttore sportivo. I nomi più caldi sono quelli di Meluso, ex Napoli, ma anche di Vaira, l'architetto del Pisa delle Meraviglie che Pippo Inzaghi aveva portato in Serie A. Poi ci sarà da scegliere l'allenatore, perché difficilmente Moreno Longo resterà sulla panchina biancorossa. A Lecce invece primo movimento targato Stefano Trinchera, i giallorossi hanno esercitato il diritto di acquisto a titolo definitivo dell'attaccante del Milan Camarda. Ora i rossoneri entro sabato potranno decidere se tenerlo, esercitando a loro volta l'opzione di controriscatto. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

Eccomi, son tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremera. Sembrano esplosioni inutili, ma in certi cuori qualche cosa resterà. Non si sa come si creano costellazioni di galassie di energia. Giocano a dadi gli uomini

piangere, arriva subito. Mi riconosco, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di

0: Mi a prendere, mi vien da piangere, mi riconosci le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Radio Norba,
2: Radio Norba Amore, tutto l'amore che c'è di Radio Norba.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Monito di Trump all'Iran a 2 giorni dalla firma del memorandum d'intesa che si terrà a Lucerna in Svizzera. Siamo pronti a sganciare bombe se Teheran non si comporterà bene, avverte il presidente americano. Si chiude il G7 di Evian, la premier Meloni pronti a fare la nostra parte in Medio Oriente. Per la missione a Hormuz 20 paesi disponibili. Via libera finale dell'Eurocamera alla stretta sui rimpatri. I voti della PPE con le forze di destra. Sarà possibile trasferire i migranti, esclusi i minori non accompagnati, verso strutture ad hoc situate nel territorio di un paese terzo. La presidente Meloni è un successo dell'Italia. La strada è quella del modello Albania. Sull'intelligenza artificiale l'Unione Europea deve compiere un salto, passare dalla enunciazione di principi alle decisioni concrete, così il capo dello Stato Mattarella nel suo intervento al simposio COTEC Europa sull'isola di San Giorgio a Venezia. La sfida è plurale e complessa, osserva, non dobbiamo demonizzare le innovazioni ma governarle. Mercoledì nero per i pendolari, bloccata per ore la tratta ferroviaria dell'alta velocità tra Milano e Bologna per verifiche tecniche sulla linea elettrica. Pesantissime le ripercussioni con numerosi treni cancellati e ritardi di oltre 2 ore. La circolazione è in graduale ripresa in direzione sud. Daniela Ferrari, la mamma di Andrea Sempio, nuovo indagato per l'omicidio di Chiara Poggi avvenuto a Garlasco nel 2007, è stata ricoverata con urgenza e sottoposta a lavanda gastrica. L'avvocato della famiglia, la donna, era in overdose di farmaci. I mondiali di calcio si completa nelle prossime ore il quadro dei match ad esordio. Oggi tocca a Portogallo, Repubblica Democratica del Congo, Inghilterra, Croazia, Ghana, Panama e Uzbekistan, Colombia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Buongiorno dalla redazione di Radio Norba. Spaccio di droga ed estorsioni, alba movimentata oggi ad Andria. La polizia con diverse pattuglie a sirene spiegate e con un elicottero di supporto ha eseguito 40 arresti di cui 25 in carcere e 15 ai domiciliari. Secondo la procura di Trani, gli indagati avrebbero creato una fitta rete di spaccio di sostanze stupefacenti e avrebbero chiesto i pagamenti ai debitori tramite azioni violente e minacce. A gestire la vendita di droga ci sarebbero stati anche soggetti già agli arresti domiciliari. Secondo gli inquirenti il sistema era organizzato in modo dinamico, i contatti con i clienti sarebbero stati gestiti da centralinisti che prendevano gli ordini, una volta ricevuta la richiesta venivano attivati i pusher della zona che raggiungevano gli acquirenti a bordo di monopattini o bici elettriche. Manca poco alla doppia tappa di Vasco, domani allo stadio San Nicola di Bari i fan sono già accampati all'esterno dell'impianto, sentiamo.
3: Io arrivo da Varese e siamo partiti da Rimini, abbiamo fatto Rimini, Ferrara, Olbia, adesso facciamo Bari, l'attesa è qui.
4: Noi siamo qui sempre per lui, Babbo è in forma, va al massimo, quindi perché non fare festa, no?
5: Noi veniamo da Roma, questo fa parte del nostro modo di vivere comunque questa esperienza.
2: Calcio ancora tutto fermo a Bari dopo l'ok per la gestione dello stadio San Nicola. Il neo direttore generale Pierpaolo Marino sta provvedendo alla scelta del direttore sportivo. I nomi più caldi sono quelli di Meluso, ex Napoli, ma anche di Vaira, l'architetto del Pisa delle Meraviglie che Pippo Inzaghi aveva portato in Serie A. Poi ci sarà da scegliere l'allenatore perché difficilmente Moreno Longo resterà sulla panchina biancorossa. A Lecce invece primo movimento targato Stefano Trinchera, i giallorossi hanno esercitato il diritto di acquisto a titolo definitivo dell'attaccante del Milan Camarda. Ora i rossoneri entro sabato potranno decidere se tenerlo, esercitando a loro volta l'opzione di controriscatto. È tutto, le notizie tornano più tardi su Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

sue guance rosse. Le mi ha raccolto da per terra coperto di spine, coi morsi di mille serpenti fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: Di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Radio Norba!
2: Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è.

Io che non so scordarti mai, per te darei la vita mia.

scende come un bagliore da una stella che guardi e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce l'amore, un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

0: Radio Norba, Breaking News con TGcom 24.
1: Buona serata da Federica Deboni. I mediatori di Iran e Stati Uniti valutano di anticipare la firma del memorandum d'intesa. Forse domani l'accordo tra Washington e Teheran offre una opportunità storica per impedire alla Repubblica Islamica di acquisire armi nucleari. Il presidente americano Trump dalla Francia ripete: l'accordo raggiunge tutti gli obiettivi prefissati. Siamo tutti felici. E si è chiuso il G7 di Evian. Il capo dell'Eliseo Macron annuncia: siamo pronti con altri 20 paesi per una missione sullo stretto di Hormuz. Pubblicata una dichiarazione congiunta che spazia dal Medio Oriente all'Ucraina, dall'Indo-Pacifico alla lotta al traffico di droga. La premier Meloni: ottimo clima, abbiamo lavorato bene. Il Parlamento europeo dice sì all'espulsione di cittadini irregolari e agli hub nei paesi terzi sicuri. Una decisione di rimpatrio comporta l'obbligo di lasciare immediatamente o entro un termine stabilito il territorio dello Stato membro interessato, ma i migranti possono anche essere trattenuti fino a 24 mesi. Vescovi europei preoccupati. Caos treni, sospesa per ore la circolazione ferroviaria sulla linea Milano-Bologna, alta velocità tra Melegnano e Piacenza per un guasto tecnico alla linea elettrica. Registrati ritardi fino a 300 minuti, due treni bloccati senza aria condizionata nell'Odigiano. Il ministro Salvini irritato con Trenitalia per i disservizi. La madre di Andrea Sempio, ricoverata d'urgenza per overdose di farmaci, avrebbe tentato il suicidio. Daniela Ferrari, madre del nuovo indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, è stata sottoposta a lavanda gastrica. Ai mondiali di calcio alle 19 l'esordio del Portogallo di Cristiano Ronaldo contro il Congo. Alle 22 tocca invece a Inghilterra-Croazia. Nella notte all'una ora italiana in campo Ghana-Panama. Alle 4 Uzbekistan-Colombia. Queste le breaking news di TGcom 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Tragedie in un asilo nido di Santa Maria di Leuca nel Salento. Una bimba di 4 mesi ha accusato un malore improvviso ed è morta stamani dopo essere stata portata in codice rosso all'ospedale Panico di Tricase. Nulla sono valse le manovre di rianimazione, le sue condizioni erano già gravissime. Sembra che la neonata non avesse patologie pregresse conclamate, si sospetta un caso di morte in culla. Ex Ilva, il governatore pugliese Antonio De Caro ha incontrato i sindacati che gli avevano chiesto di fare pressing sul governo per avere risposte sul futuro. De Caro assicura che le interlocuzioni con il ministero sono costanti e attende una convocazione da Palazzo Chigi. Sentiamolo.
3: Abbiamo ascoltato i sindacati, le stanze dei sindacati, e condiviso la necessità di una nuova azienda siderurgica che deve procedere con la decarbonizzazione, la necessità di una presenza dello Stato e contemporaneamente la necessità anche di una reindustrializzazione di Taranto.
2: Ammonterebbe a 60.000 euro il bottino dell'assalto messo a segno nella notte nella filiale della banca Unicredit a Cerignola in provincia di Foggia. Due le esplosioni avvertite dai residenti. Ad agire sarebbero stati in 4 incappucciati che hanno fatto esplodere l'erogatore automatico danneggiando anche un'auto parcheggiata vicina. Indagano i carabinieri. Matera si tinge di rosa con il Giro d'Italia Next Gen 2026. La città dei Sassi ha ospitato stamani la partenza della Matera Corato, quarta tappa della corsa dedicata ai migliori talenti under 23 del panorama calcistico ciclistico mondiale. Il via per la tradizionale passerella da Piazza San Pietro Caveoso, ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: tutto l'amore che c'è di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Come decir che me parte mil la esquinita de mi hueso.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Una buona serata da Mattia Venini. Sipario sul G7 francese di Evian, con le parole di Trump che ha difeso l'accordo siglato con l'Iran e annunciato la firma imminente, forse già domani o venerdì. Però se Teheran non si comporterà bene, torneremo a bombardare. L'Europa prepara la missione a Hormuz. Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva le nuove norme sui rimpatri sul modello Albania vigente in Italia. Sarà possibile trasferire i migranti oggetto di espulsione verso appositi centri di rimpatrio situati in un paese terzo sicuro, esulta la Premier Meloni. Ricoverata d'urgenza per overdose di farmaci, Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta su Garlasco. Non sappiamo se assunti volontariamente o meno, ha rivelato il legale del figlio. Sottoposta a una lavanda gastrica, le sue condizioni non sono gravi. Alta velocità in tilt oggi a causa di un guasto alla linea elettrica tra Melegnano e Rogoredo sulla tratta Milano-Bologna. Ritardi fino a 300 minuti e corse cancellate. Il ministro Salvini irritato con Trenitalia, che ha disposto il rimborso integrale dei biglietti. I medici di famiglia dovranno operare nelle case di comunità per 6 ore a settimana. C'è l'ok delle regioni che hanno approvato l'atto di indirizzo per il rinnovo contrattuale della categoria. Le strutture previste dal PNRR dovranno entrare in funzione entro il 30 giugno. Domani al via gli esami di maturità per oltre 527.000 studenti. Si parte come di consueto con la prima prova di italiano, venerdì la seconda con latino al classico e matematica allo scientifico, poi gli orali con il ritorno alle 4 materie e la bocciatura in caso di scena muta. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Tragedie in un asilo nido di Santa Maria di Leuca nel Salento. Una bimba di 4 mesi ha accusato un malore improvviso ed è morta stamani dopo essere stata portata in codice rosso all'ospedale Panico di Tricase. Nulla sono valse le manovre di rianimazione, le sue condizioni erano già gravissime. Sembra che la neonata non avesse patologie pregresse conclamate, si sospetta un caso di morte in culla. Ex Ilva, il governatore pugliese Antonio De Caro ha incontrato i sindacati che gli avevano chiesto di fare pressing sul governo per avere risposte sul futuro. De Caro assicura che le interlocuzioni con il ministero sono costanti e attende una convocazione da Palazzo Chigi. Sentiamolo.
3: Abbiamo ascoltato i sindacati, le stanze dei sindacati e condiviso la necessità di una nuova azienda siderurgica che deve procedere con la decarbonizzazione, la necessità di una presenza dello Stato e contemporaneamente la necessità anche di una reindustrializzazione di Taranto.
2: Ammonterebbe a 60.000 euro il bottino dell'assalto messo a segno nella notte nella filiale della banca Unicredit a Cerignola in provincia di Foggia. Due le esplosioni avvertite dai residenti. Ad agire sarebbero stati in 4 incappucciati che hanno fatto esplodere l'erogatore automatico danneggiando anche un'auto parcheggiata vicina. Indagano i carabinieri. Matera si tinge di rosa con il Giro d'Italia Next Gen 2026. La città dei Sassi ha ospitato stamani la partenza della Matera Corato, quarta tappa della corsa dedicata ai migliori talenti under 23 del panorama calcistico ciclistico mondiale. Il via per la tradizionale passerella da piazza San Pietro Caveoso ed è tutto. A più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del sud.
0: Radio Norba News.

0: tutto l'amore che c'è di Radio Norba. Radio Norba!
1: Stanotte per te.

0: Radio Norba Amore. Tutto l'amore che c'è di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Stay for just a while. Stay and let me look at you.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora che arriva dagli Stati Uniti e che riguarda l'economia, con la Fed che lascia invariati i tassi di interesse nella prima riunione presieduta da Kevin Warsh. Il costo del denaro resta fermo in una forchetta compresa tra il 3,50 e il 3,75%. Voto unanime dal board della Banca Centrale degli Stati Uniti, che stima l'inflazione per il 2026 al 3,6%, cui dovrebbe seguire un 2,3 il prossimo e un 2% confermato sul 2028. Per il PIL degli Stati Uniti si prevede invece un'espansione pari al 2,2%. Parigi, una cena tra i partecipanti al summit a Versailles, chiude il G7 in Francia. Donald Trump saluta il vertice come un grande successo e difende l'accordo con l'Iran alla vigilia della firma a Lucerna, che avverrà presto, dice, forse già domani o venerdì. Poi avverte: se Teheran non si comporta bene, ricominceremo a sganciare bombe. L'Europa intanto prepara la missione nello stretto guidata da Francia e Gran Bretagna, pronti a affiancarci una ventina di paesi, dice il presidente francese Macron, tra questi anche l'Italia. Spero sia un accordo più ampio possibile, ha detto poco fa lo stesso Trump. E il presidente americano auspica anche che la fine della guerra in Ucraina sia vicina e racconta di ottimi colloqui con Zelensky e Putin. L'ufficio del presidente del Consiglio europeo Costa ha avviato contatti con il Cremlino. Cronaca: Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, ricoverata d'urgenza in ospedale a causa di un'overdose di farmaci. Non sappiamo se assunti volontariamente o meno, ha detto il legale del figlio della donna indagato dalla procura di Pavia per il delitto di Garlasco. Oltre 527.000 gli studenti impegnati negli esami di maturità che iniziano domani. Si parte come di consueto con la prova scritta di italiano, dove la scelta dei maturandi sarà tra 7 tracce. Venerdì seguirà la seconda prova scritta. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Tragedie in un asilo nido di Santa Maria di Leuca nel Salento. Una bimba di 4 mesi ha accusato un malore improvviso ed è morta stamani dopo essere stata portata in codice rosso all'ospedale Panico di Tricase. Nulla sono valse le manovre di rianimazione, le sue condizioni erano già gravissime. Sembra che la neonata non avesse patologie pregresse conclamate, si sospetta un caso di morte in culla. Ex Ilva, il governatore pugliese Antonio De Caro ha incontrato i sindacati che gli avevano chiesto di fare pressing sul governo per avere risposte sul futuro. De Caro assicura che le interlocuzioni con il ministero sono costanti e attende una convocazione da Palazzo Chigi. Sentiamolo.
3: Abbiamo ascoltato i sindacati, le istanze dei sindacati, e condiviso la necessità di una nuova azienda siderurgica che deve procedere con la decarbonizzazione, la necessità di una presenza dello Stato e contemporaneamente la necessità anche di una reindustrializzazione di Taranto.
2: Ammonterebbe a 60.000 euro il bottino dell'assalto messo a segno nella notte nella filiale della banca Unicredit a Cerignola, in provincia di Foggia. Due le esplosioni avvertite dai residenti. Ad agire sarebbero stati in 4 incappucciati che hanno fatto esplodere l'erogatore automatico, danneggiando anche un'auto parcheggiata vicina. Indagano i carabinieri. Matera si tinge di rosa con il Giro d'Italia Next Gen 2026. La città dei Sassi ha ospitato stamani la partenza della Matera Corato, quarta tappa della corsa dedicata ai migliori talenti under 23 del panorama calcistico ciclistico mondiale. Il via per la tradizionale passerella da Piazza San Pietro Caveoso, ed è tutto, a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: tutto l'amore che c'è di Radio Norba.
1: Radio Norba.
2: Ho bisogno adesso di un sogno in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno e alla fine

parlerò, perché tu c'hai bisogno di ridere di gusto e ti ringrazierò.

0: Radio Norba. Breaking news con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. In primo piano un'ultima ora che riguarda il conflitto USA-Iran. 60 giorni per negoziare con Teheran non sono una scadenza inderogabile, e quanto detto poco fa Donald Trump sottolineando che potrebbe servire più tempo per un accordo definitivo. Finché si comportano bene, ha osservato il presidente americano, non mi interessa. Alla Reggia di Versailles, la scena che chiude il G7 in Francia, Trump definisce il vertice un grande successo e difende l'accordo con l'Iran alla vigilia della firma a Lucerna, che avverrà presto, forse già domani o venerdì. L'Europa intanto si prepara per la missione nello stretto guidata da Francia e Gran Bretagna. Economia, la Fed lascia invariati i tassi nella prima riunione presieduta da Kevin Walsh. Il costo del denaro resta fermo in una forchetta compresa tra il 3,50 e il 3,75%, inflazione per il 2026 al 3,6%, cui dovrebbe seguire un 2,3 il prossimo e un 2% confermato sul 2028. Per il PIL degli Stati Uniti si prevede invece un'espansione pari al 2,2%. All'Italia, con la prova scritta di italiano, partono domani gli esami di maturità che vedranno impegnati oltre 527.000 studenti. Venerdì in programma la seconda prova scritta, i candidati che faranno scena muta all'orale saranno bocciati. Domani nel pomeriggio alle 16.30 all'altare della cattedra della Basilica di San Pietro i funerali del cardinale Camillo Ruini. Sarà Papa Leone XIV a celebrare le esequie per l'ex presidente della CEI. Cultura e lutto per la morte di Carlo Ginzburg, saggista italiano di fama internazionale. Nato a Torino, 87enne, era figlio dell'intellettuale antifascista Leone Ginzburg e di Natalia Levin Ginzburg, tra le più importanti scrittrici del Novecento italiano. Chiudiamo con il calcio: 1-1 tra Portogallo e Repubblica Democratica del Congo ai mondiali. Al via in questi minuti il match tra Inghilterra e Croazia. In precedenza vittoria dell'Argentina 3-0 sull'Algeria e dell'Austria 3-1 sulla Giordania. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Tragedie in un asilo nido di Santa Maria di Leuca nel Salento. Una bimba di 4 mesi ha accusato un malore improvviso ed è morta stamani dopo essere stata portata in codice rosso all'ospedale Panico di Tricase. Nulla sono valse le manovre di rianimazione, le sue condizioni erano già gravissime. Sembra che la neonata non avesse patologie pregresse conclamate, si sospetta un caso di morte in culla. Ex Ilva, il governatore pugliese Antonio De Caro ha incontrato i sindacati che gli avevano chiesto di fare pressing sul governo per avere risposte sul futuro. De Caro assicura che le interlocuzioni con il ministero sono costanti e attende una convocazione da Palazzo Chigi. Sentiamolo.
3: Abbiamo ascoltato i sindacati, le stanze dei sindacati, e condiviso la necessità di una nuova azienda siderurgica che deve procedere con la decarbonizzazione, la necessità di una presenza dello Stato e contemporaneamente la necessità anche di una reindustrializzazione di Taranto.
2: Ammonterebbe a 60.000 euro il bottino dell'assalto messo a segno nella notte nella filiale della banca Unicredit a Cerignola, in provincia di Foggia. Due le esplosioni avvertite dai residenti. Ad agire sarebbero stati in 4 incappucciati che hanno fatto esplodere l'erogatore automatico, danneggiando anche un'auto parcheggiata vicina. Indagano i carabinieri. Matera si tinge di rosa con il Giro d'Italia Next Gen 2026. La città dei Sassi ha ospitato stamani la partenza della Matera Corato, quarta tappa della corsa dedicata ai migliori talenti under 23 del panorama calcistico ciclistico mondiale. Il via per la tradizionale passerella da Piazza San Pietro Caveoso, ed è tutto. A più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
1: Proprio mai.
0: E il mio sempre, inquietudine.

0: mio destino parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Radio Norba, Breaking News con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Una cena tra i partecipanti al summit a Versailles chiuderà il G7 in Francia. Donald Trump accolto al suo arrivo dal presidente Macron e dalla premier dame Brigitte, definisce un grande successo il vertice. I 60 giorni per negoziare con l'Iran non sono una scadenza inderogabile, ha detto Trump. Il presidente americano auspica anche la fine della guerra in Ucraina e racconta di ottimi colloqui con Zelensky e Putin per arrivare a un cessate il fuoco. L'ufficio del presidente del Consiglio europeo Costa ha avviato intanto contatti con il Cremlino sul conflitto. Non sarebbe grave, Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, ricoverata in ospedale a causa di una overdose di farmaci. Non sappiamo se assunti volontariamente o meno, ha detto l'avvocato di Sempio, indagato dalla procura di Pavia per il delitto di Garlasco. Economia, la Fed lascia invariati i tassi nella prima riunione con Kevin Warsh alla presidenza. Il costo del denaro resta fermo in una forchetta compresa tra il 3,50 e il 3,75%, inflazione per il 2026 prevista al 3,6%. Wall Street chiude in deciso calo dopo che la Fed ha lasciato fermi i tassi di interesse, stimando il rialzo dell'inflazione. Dow Jones che cede lo 0,97, Nasdaq a meno 1,35, Standard & Poor's 500 in ribasso dell'1,21. Chiudiamo con l'Italia. Il 19, 20 e 21 giugno torna in Romagna la Notte Rosa, arrivata alla 21esima edizione. Venerdì 19 alla mezzanotte fuochi d'artificio sincronizzati su 33 km di costa a Bellaria, Igea, Marina. Settimana Rosa dei Bambini. Domenica 21 giugno conclusione con lo spettacolo delle frecce tricolori. Queste le Breaking News di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Tragedie in un asilo nido di Santa Maria di Leuca nel Salento. Una bimba di 4 mesi ha accusato un malore improvviso ed è morta stamani dopo essere stata portata in codice rosso all'ospedale Panico di Tricase. Nulla sono valse le manovre di rianimazione, le sue condizioni erano già gravissime. Sembra che la neonata non avesse patologie pregresse conclamate, si sospetta un caso di morte in culla. Ex Ilva, il governatore pugliese Antonio De Caro ha incontrato i sindacati che gli avevano chiesto di fare pressing sul governo per avere risposte sul futuro. De Caro assicura che le interlocuzioni con il ministero sono costanti e attende una convocazione da Palazzo Chigi. Sentiamolo.
3: Abbiamo ascoltato i sindacati, le stanze dei sindacati, e condiviso la necessità di una nuova azienda siderurgica che deve procedere con la decarbonizzazione, la necessità di una presenza dello Stato e contemporaneamente la necessità anche di una reindustrializzazione di Taranto.
2: Ammonterebbe a 60.000 euro il bottino dell'assalto messo a segno nella notte nella filiale della banca Unicredit a Cerignola in provincia di Foggia. Due le esplosioni avvertite dai residenti. Ad agire sarebbero stati in 4 incappucciati che hanno fatto esplodere l'erogatore automatico, danneggiando anche un'auto parcheggiata vicina. Indagano i carabinieri. Matera si tinge di rosa con il Giro d'Italia Next Gen 2026. La città dei Sassi ha ospitato stamani la partenza della Matera Corato, quarta tappa della corsa dedicata ai migliori talenti under 23 del panorama calcistico ciclistico mondiale. Il via per la tradizionale passerella da Piazza San Pietro Caveoso, ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

0: Radio Norba, breaking news con TGCOM 24.
1: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Una cena tra i partecipanti al summit a Versailles chiuderà il G7 in Francia. Donald Trump accolto al suo arrivo dal presidente Macron e dalla premier dame Brigitte, definisce un grande successo il vertice. I 60 giorni per negoziare con l'Iran non sono una scadenza inderogabile, ha detto Trump. Il presidente americano auspica anche la fine della guerra in Ucraina e racconta di ottimi colloqui con Zelensky e Putin per arrivare a un cessate il fuoco. L'ufficio del presidente del Consiglio europeo Costa ha avviato intanto contatti con il Cremlino sul conflitto. Non sarebbe grave, Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, ricoverata in ospedale a causa di una overdose di farmaci. Non sappiamo se assunti volontariamente o meno, ha detto l'avvocato di Sempio, indagato dalla procura di Pavia per il delitto di Garlasco. Economia, la Fed lascia invariati i tassi nella prima riunione con Kevin Warsh alla presidenza. Il costo del denaro resta fermo in una forchetta compresa tra il 3,50 e il 3,75%. Inflazione per il 2026, prevista al 3,6%. Wall Street chiude in deciso calo dopo che la Fed ha lasciato fermi i tassi di interesse, stimando il rialzo dell'inflazione. Dow Jones che cede lo 0,97, Nasdaq a meno 1,35, Standard & Poor's 500 in ribasso dell'1,21. Chiudiamo con l'Italia. Il 19, 20 e 21 giugno torna in Romagna la Notte Rosa, arrivata alla 21esima edizione. Venerdì 19 alla mezzanotte fuochi d'artificio sincronizzati su 33 km di costa a Bellaria, Igea, Marina. Settimana Rosa dei Bambini. Domenica 21 giugno conclusione con lo spettacolo delle Frecce Tricolori. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Radio Norba News.
2: Ben trovati dalla redazione. Tragedia in un asilo nido di Santa Maria di Leuca nel Salento. Una bimba di 4 mesi ha accusato un malore improvviso ed è morta stamani dopo essere stata portata in codice rosso all'ospedale Panico di Tricase. Nulla sono valse le manovre di rianimazione, le sue condizioni erano già gravissime. Sembra che la neonata non avesse patologie pregresse conclamate, si sospetta un caso di morte in culla. Ex Ilva, il governatore pugliese Antonio De Caro ha incontrato i sindacati che gli avevano chiesto di fare pressing sul governo per avere risposte sul futuro. De Caro assicura che le interlocuzioni con il ministero sono costanti e attende una convocazione da Palazzo Chigi. Sentiamolo.
3: Abbiamo ascoltato i sindacati, le stanze dei sindacati, e condiviso la necessità di una nuova azienda siderurgica che deve procedere con la decarbonizzazione, la necessità di una presenza dello Stato e contemporaneamente la necessità anche di una reindustrializzazione di Taranto.
2: Ammonterebbe a 60.000 euro il bottino dell'assalto messo a segno nella notte nella filiale della banca Unicredit a Cerignola in provincia di Foggia. Due le esplosioni avvertite dai residenti. Ad agire sarebbero stati in 4 incappucciati che hanno fatto esplodere l'erogatore automatico, danneggiando anche un'auto parcheggiata vicina. Indagano i carabinieri. Matera si tinge di rosa con il Giro d'Italia Next Gen 2026. La città dei Sassi ha ospitato stamani la partenza della Matera Corato, quarta tappa della corsa dedicata ai migliori talenti under 23 del panorama calcistico ciclistico mondiale. Il via per la tradizionale passerella da Piazza San Pietro Caveoso, ed è tutto a più tardi con l'informazione di Radio Norba, la radio del Sud.
0: Radio Norba News.

scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce l'amore, un amore. Ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.